0: ngui zhi suan.
1: Zhi su, yin ngui di shang nang ke zhi suan.
0: A.
1: Ngo cai ya shang shi. Tuan da di, ni shang nang la shuo bu qi du mu su.
0: A zha dan da zong ha sab zong zhuo li, ngui mang gu di zhe ke nai chu mu re.
1: Che zang.
0: Dian dian ka shi ha li ya ga zhi mu re.
1: Ngo cai ya shang shi.

kiranzo namshi ga sungkir che ni chi dunba chaki yonba da kinji ruga dilanga jo tobshi ro kesi chubtuna

chakyu mebe sonan di komor che ne de. Kobe chakyu mebe sonan di se ne gyo sha che bar du.